0: Sono le 2:02. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: got to give. Is this a dream, the dream I had of you?
1: Sono le 3:59.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Martedì 11 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno «Il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale» ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 11 agosto. Ariete, la luna e leone accende il tuo entusiasmo e ti restituisce voglia di fare. Potresti avere un'idea che merita di essere portata avanti. Toro, la giornata mette in primo piano le questioni familiari. Potresti sentire il bisogno di ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei tuoi cari. Gemelli, una giornata particolarmente favorevole. Luna, Mercurio e Giove stimolano comunicazioni, incontri, spostamenti e anche idee geniali. Cancro, la Luna e il Leone ti spinge a dare maggiore valore alle tue capacità dopo un periodo trascorso a pensare soprattutto agli altri. In amore, non accontentarti delle mezze parole. Leone, la Luna nel tuo segno insieme a Mercurio e Giove amplifica presenza, intuizione e capacità di comunicare. Puoi ottenere attenzione e consenso. Vergine, la giornata porta pensieri profondi e una maggiore necessità di comprendere ciò che sta succedendo dentro di te. Non sottovalutare ciò che emerge quando smetti di controllare tutto. Bilancia, la Luna e il Leone illumina le amicizie, i progetti, le relazioni sociali. È una giornata ideale per incontrare persone nuove ed interessanti. Scorpione, la congiunzione Luna-Mercurio-Giove porta attenzione alla tua immagine sul lavoro e sulle tue ambizioni personali. In amore, attenzione alle reazioni orgogliose. Sagittario, Giove amplifica ottimismo, movimento e desiderio di scoprire. Ottima giornata per i viaggi, lo studio, incontri e decisioni importanti. Capricorno, la giornata ti invita a guardare oltre la superficie. Questioni economiche, emotive o legate alla fiducia possono richiedere una decisione immediata. Acquario, la Luna e il Leone mette le relazioni al centro della scena. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale comprendere meglio ciò che vuoi veramente. Pesci, la giornata è favorevole per organizzare meglio il lavoro e recuperare energie. Luna, Mercurio e Giove ti chiedono di dare forma concreta alle tue intuizioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: su alcune zone. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: è bella.
1: Sono le 8:01.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: oscillazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 11 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, grande figura della spiritualità francescana e proclamata da Papa Pio XII nel 1958, protettrice della televisione e delle telecomunicazioni. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 311 avanti Cristo. Secondo la correlazione astronomica più accreditata, questa data segna il punto di partenza del computo del tempo nella civiltà maya. Nel 1960 il paese africano, il Chad, ottiene la piena indipendenza dalla Francia, completando il percorso di decolonizzazione. Nel 1999 un'eclissi solare totale, visibile in Europa e in parte dell'Asia, incanta milioni di persone e una delle più osservate della storia. Nel 2003 la NATO assume il comando in Afghanistan. Per la prima volta nella sua storia, l'Alleanza Atlantica assume la guida di una missione al di fuori dell'area euroatlantica, la forza di pace ISAF a Kabul. Sono nati oggi Massimiliano Maria Kolbe, presbitero, e francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiga. Hulk Hogan, nome d'arte di Terry Gen Bollea, wrestler e attore statunitense, vera e propria icona della cultura pop degli anni 80 e 90. Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tra i tecnici più vincenti della storia recente del campionato italiano. E noi oggi parliamo, come dicevamo, di Santa Chiara. Nata ad Assisi nel 1194 da una famiglia nobile, scelse di spogliarsi di ogni ricchezza dopo aver ascoltato la predicazione di San Francesco. Fondò il monastero di San Damiano, dando vita a una comunità basata sulla povertà radicale e sulla preghiera. Nel 1240, secondo le cronache, riuscì a proteggere il monastero e la città di Assisi dall'attacco dei saraceni, mostrando semplicemente il Santissimo Sacramento. Nel 1958 Pio XII la nominò patrona della televisione, poiché, quando fu troppo malata per partecipare alla messa di Natale a San Damiano, ebbe la visione mistica della celebrazione proiettata sulle pareti della sua cella. Il proverbio con cui ci salutiamo: per Santa Chiara l'acqua è rara, ma se piove, piove per nove. È un po' diverso la giornata di oggi, e comunque vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è

vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Paola Persichetti, presidente dell'associazione Trilli, la gente come noi, APS, una realtà di Terni che si distingue per la sua azione concreta a favore della solidarietà, della trasparenza e della tutela dei cittadini. Benvenuta Paola e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi, un saluto, e a tutti gli ascoltatori che ci seguono un grande abbraccio.
2: E la vostra associazione, con sede a Terni in via delle Palme 12, nasce come uno spazio libero da condizionamenti politici o religiosi, dove il volontariato rappresenta un cuore pulsante di una comunità che vuole generare utilità sociale e difesa dei diritti. Oggi vogliamo approfondire con te una questione di strettissima attualità che riguarda la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la trasparenza verso i consumatori. Il progetto pilota sulla vaccinazione aviaria negli allevamenti italiani e le azioni legali che Trilli APS sta portando avanti. Entriamo subito nel vivo della questione. Trilli APS definisce l'incontro e la relazione come elementi trasformativi della società. In un momento storico in cui i cittadini si sentono spesso isolati di fronte alle decisioni delle istituzioni, quale valore aggiunto porta la vostra associazione sul territorio e qual è la spinta che vi porta a esporvi in prima persona su temi così delicati?
3: Allora, il nostro valore aggiunto risiede innanzitutto nel metodo operativo. Noi non partecipiamo a sterili polemiche sociali, ma agiamo esclusivamente sul terreno del diritto amministrativo, costituzionale e penale. La spinta che ci muove è la difesa intransigente del diritto costituzionale alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, e alla trasparenza dell'azione pubblica. Quindi, di fronte a un cittadino che si sente isolato, che si sente impotente, la nostra associazione offre uno strumento di controllo diffuso sull'operato dello Stato, avvalendosi di formali istanze di accesso civico generalizzato, il FOIA, per renderlo fruibile, e attraverso queste istanze noi costringiamo le amministrazioni a ostendere i propri documenti riservati e, una volta ottenute le prove documentali, noi le trasformiamo in esposti e diffide concrete per le procure, per i NAS, per gli enti di vigilanza anche europei. Quindi il nostro impegno civico per noi non è un atto di fede o un'opinione, ma è la fredda forza del diritto applicata ai fatti.
2: Ecco, veniamo adesso ai fatti della situazione di attualità che avevo accennato. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha avviato un progetto pilota di vaccinazione preventiva per tacchini da carne, galline o vaiole, concentrato in zone ad alto rischio come Veneto e Lombardia. Le versioni ufficiali parlano di vaccini tradizionali già autorizzati per garantire la sorveglianza e la continuità commerciale. Tuttavia emergono dubbi sulla reale natura delle tecnologie impiegate. Quali sono le incongruenze che avete rilevato rispetto alle rassicurazioni istituzionali?
3: Allora, la prima e più grave incongruenza riguarda la natura stessa del progetto, che configura una vera e propria doppia verità di Stato. All'interno del territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ripetutamente messo a verbale che il progetto pilota non costituisce in nessun modo una sperimentazione sui vaccini, derubricando però l'intera operazione a un mero stress test logistico e procedimentale. Tuttavia, c'è un tuttavia serio, nella notifica ufficiale in lingua inglese che lo stesso ministero ha trasmesso alla Commissione Europea, la DG Sante, la trasmessa in data 6 maggio 2026, si ammette testualmente l'opposto, e cioè il progetto è infatti, te lo leggo in inglese e poi do la traduzione, aimed to complete studies on the effectiveness of vaccination under field conditions, cioè è mirato a completare gli studi sull'efficacia della vaccinazione in condizioni di campo. Quindi lo Stato italiano quindi ha formalmente confessato fissato a Bruxelles che la validazione scientifica non era affatto conclusa e che il nostro paese funge da laboratorio a cielo aperto per una sperimentazione post-marketing. In secondo luogo, si omette deliberatamente la reale natura biologica dei sieri impiegati, perché non si tratta di vaccini tradizionali inerti. La prima dose inoculata è un vaccino a vettore virale vivo ricombinante, RHVTH5, che è basato sull'herpes virus del tacchino e che è biologicamente e legalmente classificato come organismo geneticamente modificato, OGM, ai sensi della direttiva del 2001/18 della Comunità Europea. Questo virus vivo e replicante penetra nel nucleo cellulare dell'animale, instaurando un'infezione latente e cronica che permane per tutta la vita, trasformando le sue cellule in veri e propri bioreattori permanenti della proteina esogena H5. Infine, per concludere, la nostra indagine ha scoperchiato il vuoto tossicologico assoluto, perché nel formale riscontro PEC al nostro FOIA, protocollo 0020738 del 10 luglio 2026, il Ministero della Salute ha formalmente ammesso di non possedere alcun dossier scientifico, di non possedere nessuno studio indipendente nazionale sulla biodistribuzione, sulla genotossicità, sulla persistenza a lungo termine di questo vettore virale vivo OGM nei tessuti edibili degli animali e nelle uova destinate al consumo umano, confessando di affidarsi unicamente ai generici limiti chimici MRL e ai tempi di sospensione pari a zero stabiliti dall'EMA per farmaci convenzionali.
2: L'obiettivo dichiarato dalle autorità sembra essere la gestione dei flussi e della tracciabilità, ma le sanzioni e i blocchi doganali imposti da diversi paesi terzi ed europei testimoniano la chiusura del mercato estero a questi prodotti. L'Italia rischia così di diventare l'unico bacino di assorbimento per carne e uova provenienti da questi allevamenti coinvolti nel test. Qual è la vostra analisi su questo paradosso commerciale e biologico?
3: Allora, la chiusura doganale delle frontiere è la prova inconfutabile del reale rischio epidemiologico connesso a questa operazione. L'articolo 1,6 del dispositivo ministeriale del 5 maggio 2026 vieta in modo tassativo la movimentazione e l'esportazione verso l'estero degli animali vaccinati, delle loro carni, delle uova e dei sottoprodotti. Questi prodotti possono essere commercializzati esclusivamente sul mercato italiano. Dice placed exclusively on the Italian market. Ora, questa segregazione commerciale coatta è imposta dai partner internazionali e dalle regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. La ragione scientifica è chiarissima. Questi vaccini a vettore RHVTH5 sono imperfetti, cioè prevengono i sintomi clinici e riducono la mortalità dell'animale, ma non conferiscono un'immunità sterilizzante, cioè, ovvero non bloccano l'infezione e la replicazione del virus selvaggio ad alta patogenicità. Ecco che si innesca così il pericoloso fenomeno del silent shedding, cioè escrezione silente. L'animale vaccinato appare visivamente sano, ma è un portatore asintomatico che diffonde invisibilmente il virus nell'ambiente. Ecco perché i paesi esteri rifiutano tassativamente di importare questi lotti per tutelare i propri allevamenti ed evitare di perdere lo status di paese indenne. E di conseguenza lo Stato italiano ha accettato di trasformare la propria popolazione in una sorta di scudo commerciale, sigillando il mercato interno e forzando il consumo di queste carni e queste uova esclusivamente sulle tavole dei cittadini italiani, i quali, ignari del fatto che stanno consumando prodotti rifiutati dal resto del mondo per ragioni di biosicurezza.
2: Dopo la diffida alla RAI, Trilli APS ha inviato un formale atto di diffida e messa in mora ai vertici della grande distribuzione organizzata. Contestate l'assenza di etichettatura chiara per i prodotti derivati da questi lotti e la mancanza di studi tossicologici a lungo termine, richiamando l'articolo 8 del regolamento europeo 178 del 2002. Cosa chiedete concretamente ai supermercati e quali saranno i prossimi passi se la GDO non dovesse dare seguito al vostro ultimatum?
3: Allora, la diffida sfida alla grande distribuzione organizzata GDO colpisce l'anello finale della catena di commercializzazione. Attualmente lo Stato italiano si nasconde dietro una scappatoia normativa, che è il considerando 16 del regolamento della Comunità Europea numero 1829 del 2003 e che esenta dall'obbligo di recare l'etichettatura OGM di alimenti derivanti da animali trattati con farmaci veterinari biotecnologici, qualificandoli come prodotti ottenuti con l'impiego di OGM e non da OGM. Ora, questo cavillo burocratico consente l'immissione occulta sul mercato di questi prodotti. Tuttavia, immettere in commercio carne e uova provenienti da una sperimentazione clinica di campo che ospitano cronicamente un herpes virus ricombinante vivo a DNA senza fornire alcuna indicazione in etichetta costituisce una palese violazione del diritto dei consumatori, del codice del consumo e del diritto costituzionale al consenso informato alimentare, articolo 32 della nostra Costituzione. Sotto il profilo del diritto civile, questa condotta integra la gravissima fattispecie di aliud pro aliudatum, cioè la vendita di una cosa strutturalmente e qualitativamente diversa da quella promessa. Ai direttori dei supermercati, che hanno una responsabilità oggettiva sulla sicurezza di ciò che mettono sullo scaffale, noi chiediamo l'esposizione obbligatoria di una etichettatura di filiera che sia chiara, che sia visibile e indichi la provenienza dei lotti dagli allevamenti inclusi nel progetto pilota e la tecnologia vaccinale impiegata. Se la GDO deciderà di ignorare il nostro ultimatum, noi tuteleremo la salute delle famiglie procedendo senza nessun indugio al deposito di denunce penali per frode in commercio presso le procure, presso i NAS dei carabinieri, richiedendo il sequestro probatorio d'urgenza di tutti i lotti coinvolti.
2: Le questioni che hai sollevato mettono al centro il principio di precauzione e il diritto del cittadino a una scelta informata e consapevole. Ringraziamo la professoressa Paola Persichetti per la chiarezza e per il lavoro che la sua associazione sta svolgendo a tutela della comunità. Invitiamo i nostri lettori a seguire gli sviluppi di questa vicenda. Grazie Paola e buon lavoro.
3: Grazie.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Idea News. Alle prossime interviste e approfondimenti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Il flamenco incontra la grande canzone italiana. Loro sono Las Migas, 20 anni di carriera, 6 album in studio, un percorso artistico che le ha portate a esibirsi in oltre 50 paesi del mondo. Questo è il loro nuovo singolo, Luna, la reinterpretazione in chiave flamenca di Non voglio mica la luna, brano portato al successo da Fiordaliso.
1: Troppo forti!

0: gusto, moglie mia, non ti conosco, diceva una volta il proverbio. Poi con la calura di questi giorni veramente ti appiccicati, no, stiamo un po' lontani. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete con noi. E ora arrivano anche un po' di battute, un po' di freddure.
1: Cosa dice un termometro a un altro quando fa caldissimo? Oggi abbiamo proprio la febbre alta. Fa così caldo che ieri ho visto un cane inseguire un gatto e camminavano entrambi. Il caldo di oggi è terribile. Ho visto due cubetti di ghiaccio che facevano l'autostop per andare al Polo Nord.
2: Troppo forti! Troppo forti!

0: in lacrime. Perché d'estate si tengono le finestre aperte? Per far entrare le zanzare, altrimenti restano fuori al caldo.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale Pietro Gabriele e ci propone il nuovo singolo. Ci pensiamo a settembre.

0: Dopo il successo di Pantelleria, scelto come sigla ufficiale del programma di Rai 1 Da noi a ruota libera, Pietro Gabriele è tornato con il nuovo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: rock con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Sette dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 11 agosto. Ariete, la luna e leone accende il tuo entusiasmo e ti restituisce voglia di fare. Potresti avere un'idea che merita di essere portata avanti. Toro, la giornata mette in primo piano le questioni familiari. Potresti sentire il bisogno di ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei tuoi cari. Gemelli, una giornata particolarmente favorevole. Luna, Mercurio e Giove stimolano comunicazioni, incontri, spostamenti e anche idee geniali. Cancro, la Luna e il Leone ti spinge a dare maggiore valore alle tue capacità dopo un periodo trascorso a pensare soprattutto agli altri. In amore, non accontentarti delle mezze parole. Leone, la Luna nel tuo segno insieme a Mercurio e Giove amplifica presenza, intuizione e capacità di comunicare. Puoi ottenere attenzione e consenso. Vergine, la giornata porta pensieri profondi e una maggiore necessità di comprendere ciò che sta succedendo dentro di te. Non sottovalutare ciò che emerge quando smetti di controllare tutto. Bilancia, la Luna e il Leone illumina le amicizie, i progetti, le relazioni sociali. È una giornata ideale per incontrare persone nuove ed interessanti. Scorpione, la congiunzione Luna-Mercurio-Giove porta attenzione alla tua immagine sul lavoro e sulle tue ambizioni personali. In amore, attenzione alle reazioni orgogliose. Sagittario, Giove amplifica ottimismo, movimento e desiderio di scoprire. Ottima giornata per i viaggi, lo studio, incontri e decisioni importanti. Capricorno, la giornata ti invita a guardare oltre la superficie. Questioni economiche, emotive o legate alla fiducia possono richiedere una decisione immediata. Acquario, la Luna e il Leone mette le relazioni al centro della scena. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale comprendere meglio ciò che vuoi veramente. Pesci, la giornata è favorevole per organizzare meglio il lavoro e recuperare energie. Luna, Mercurio e Giove ti chiedono di dare forma concreta alle tue intuizioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

0: verso i 37 gradi su alcune zone. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: ok, ah.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, salve, scusi. No, è che noi avremmo trovato una cassetta di cachi, però non so se siano ancora buoni.
1: Adesso le faccio Adriana.
2: Sì, grazie.
1: Chi è?
2: Sì, salve, scusi, supermarket. No, perché avremmo trovato, appunto, come ho detto prima, la signora, una cassetta di cachi.
1: E loro?
2: Ecco, però non sappiamo se sono commestibili, perché comunque siamo un po' fuori stagione.
1: E loro cosa vuol fare?
2: Li prendete voi?
1: No, no, no, a me non mi interessa.
2: E chi è che li aveva ordinati?
1: Ah, noi. Io no, sicuro, mi ha dato il numero sbagliato.
2: Ma deve fare la marmellata di cachi?
1: No, no, no, no, no, no.
2: Ah, come la fa la marmellata?
1: Ma io non faccio la marmellata, scusi.
2: Chi ha rubato la marmellata, allora?
1: La roba, malata.
0: Chi ha

0: Beh, probabilmente i cachi fuori stagione potrebbero avere anche preso una maturazione eccessiva, quindi essere più rossi, ammaccati, oppure avere proprio la muffa, perché insomma siamo veramente molto fuori stagione. Quando è novembre la stagione dei cachi, se non sbaglio, no? Fino ottobre, novembre. Comunque, in caso qualcuno gli dovessero far comodo dei cachi da buttare via, ecco, li può acquistare da noi. Benvenuti cari amici a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono per una sana oretta di buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello.
1: Orecchia

nostro almanacco di oggi ci porta a conoscere Beata Rufina delle coperte leggere. Rufina preparava letti con coperte sottilissime anche in inverno, eppure nessuno aveva mai freddo. Il calore non è solo peso, diceva, è patrona del comfort improvvisato, delle notti serene e di chi non sa dosare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma volevo capire il motivo di queste lenzuola così sottiline.
0: Cosa? Non capisco.
1: No, le lenzuola sottilissime anche in inverno.
0: Ma con chi sta parlando lei? Con chi vuol parlare?
1: Parlavamo di Beata Rufina.
0: Guarda che lei ha sbagliato.
1: Sì, però come facevano a non avere mai freddo anche con le coperte sottili? È quello il nocciolo della questione.
0: Io non riesco a capire cosa vuol dire lei.
1: Ma lei mi scusi, lei non ha le lenzuola più spesse d'inverno? O mette anche quelle sottili come l'estate?
0: No, io dormo senza.

0: e ne hanno parlato tutti i telegiornali, ne hanno parlato i social, insomma, com'è quasi finita la storia dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni? Il capitolo si sta per chiudere, la storia dell'affresco meloniano realizzato in una cappella della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma si concluderà con un altro intervento artistico, si tornerà all'originale. Nessuno sembra ormai credere alle dichiarazioni del sacrestano restauratore Bruno Valentinetti, che ha sempre smentito di aver ritratto la premier Giorgia Meloni. Le somiglianze però tra l'affresco dipinto sul muro della Basilica di San Lorenzo in Lucina e la presidente del Consiglio sono talmente evidenti che hanno messo in imbarazzo il ministero e la diocesi romana, perciò si è deciso di procedere con speditezza. L'obiettivo è riportare l'angelo vittoria alata al suo disegno originale prima dell'intervento di Valentinetti tra il 2023 e il 2024. Lo stesso sacrestano avrebbe dato disponibilità a modificare il dipinto.
1: Pronto
0: signora Auda?
1: Che parla?
0: Sì, salve, scusi, no, le volevo chiedere, ma alla fine, come può anche lei darci conferma, l'affresco, il dipinto era molto simile.
1: Non ho capito niente.
0: No, parlavamo del presidente del consiglio, del disegno, del quadro. Siccome hanno restaurato questo affresco e hanno disegnato il volto di Giorgia Meloni, dicono, però secondo noi è molto similare.
1: E chi è quello che lo fa?
0: Il restauratore. Lei è favorevole a un dipinto con il volto di Giorgia Meloni o un dipinto tradizionale?
1: No, ha capito, sono per quelle cose lì, sono zero, perché non ci sto dietro.
0: Cioè lei non si intende di arte, di affreschi, ecco.
1: No.
0: Piadina romagnola e prosciutto, quello sì. Quello è buono, dai. Va bene, la saluto.
1: Va bene, grazie. Buona serata, grazie.
2: Stai ascoltando Supermarket Show.
3: Radio Idea. Vin,

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo solo avvisarla che oggi parleremo del brano Drive, tratto dall'album Blues of Desperation.
0: A me cosa me ne importa, mi scusi.
1: Eh no, è perché dobbiamo recensirlo, allora avvisavamo, poi uno se lo ascolta bene, se no lo stesso.
0: Ma per me si è sbagliato, sa.
1: Ma mi scusi, lei è chitarrista come Gary Moore oppure come Joe Bonamassa?
0: Io non suono strumenti, non suono niente.
1: Ah, quindi non conosce né Joe Bonamassa di questa settimana, nemmeno Gary Moore, che è un altro chitarrista.
0: No, ho capito.
1: Domenico Modugno. Magari queste cose qui, un pochino più vintage.
0: Va bene. Okay.
1: Allora possiamo andare.
0: Benissimo, vada, la saluto.
1: Drive, tratto dall'album Blues of Desperation del 2016, è uno dei singoli più ascoltati sulle piattaforme streaming. È una ballata blues rock riflessiva con un ritmo sostenuto e fraseggi di chitarra eleganti che racconta di perseveranza, movimento e tensione emotiva interiore. È uno dei brani che ha ottenuto più ascolti e popolarità tra il pubblico, non esclusivamente blues rock, perché miscela malinconia e groove in modo accessibile.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle come le sembra questa miscelanza poi di suoni.
0: Non ho capito.
1: Questa miscelanza di suoni che abbiamo descritto adesso.
0: Ma è il coso, è il telefono, perché c'è ancora quel telefono vecchio.
1: Quindi col telefono vecchio lei sente questi suoni, diciamo, un po' più blues, distorti.
0: Sì, sì.
1: Ho capito. E come pensa di risolverlo in caso il problema?
0: Vabbè, niente, ho il telefonino portabile, parto con quello.
1: Ah, beh, usa quello, quindi si può collegare anche eventualmente su Spotify per sentire le canzoni, ecco.
0: Ah, no, non credo, perché ha 94 anni mia moglie, mia sorella, quindi.
1: Ah, non usa quindi Spotify, non ascolta Joe Bonamassa. D'accordo.
0: No. Non ascolta. No.
1: D'accordo, allora la saluto, grazie.
0: Buonasera.

0: Sì, pronto, pronto, scusi, le balle di fieno.
1: Chi è lei, scusa?
0: Le balle per lo scarico. Poggio Fidoni. Chi aveva ordinate?
1: Io no.
0: Chi ha i vitelli?
1: Le balle di fieno.
0: Chi è per i vitelli? Chi ha i vitelli?
1: No, sbagliato.
0: E dove le scaricano?
1: Io non so niente.
0: No, perché sta avevano detto via Giugno 2 lo scarico.
1: Non è per me, vero?
0: E chi le ordinate?
1: Che ne so, io non so niente.
0: E no, è che mo domani si arriva al camion?
1: Non so niente. Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: carissimi amici di Supermarket Show, anche oggi ci addentriamo dentro le nostre scaffalature dedicate al miglior mercato indipendente in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani. Quest'oggi abbiamo con noi un cantautore con il suo singolo La città ideale. Lui è Dirlinger, che è già collegato con noi. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti e grazie mille per questo spazio.
0: Grazie a te. Allora, dacci un po' intanto un piccolo carosello artistico su di te. Chi è Dirlinger?
1: Allora, Dirlinger è un menestrello marchignolo. Io sono originario della zona tra Rimini e Pesaro e ho iniziato a muovermi musicalmente 4-5 anni fa, ho iniziato a fare le mie prime autopubblicazioni e un annetto fa è uscito il primo album di inediti, quindi contro la logica dei singoli imperante, e adesso appunto è appena uscito questo doppio singolo che è un po' da spartiacque tra appunto l'album e quest'ultimo anno e mezzo, diciamo, di promozione, le cose che verranno.
0: Beh, quindi comunque qualcosa di molto positivo per per il tempo che verrà, e questo è molto importante. Volevo farti adesso un paio di domande in merito al tuo singolo La città ideale. Allora, tu paragoni l'amore appunto a una città ideale, è un mondo ovviamente che viviamo spesso caotico, disordinato. Cos'è che rende per te una persona un vero porto sicuro, un posto sicuro dove fermarsi?
1: Ma direi il fatto di potersi sentire accolti nonostante le differenze, nonostante le individualità, e appunto di potersi sentire quindi compresi nonostante le proprie divergenze.
0: Beh, quindi credo che un po' tutti ci troviamo in questo contesto, cioè per quanto riguarda
1: è la comprensione che di questi tempi è difficilissimo.
0: Esattamente. Allora, nel brano tu dici che questa casa si costruisce con la cura, non con le mura. Nella pratica, secondo te, quali sono veramente i gesti, le attenzioni quotidiane che tengono in piedi una relazione al giorno d'oggi?
1: Ah, guarda, questa è una domanda abbastanza difficile, ma direi più che altro il saper fare spazio. Quindi saper fare spazio vuol dire non soltanto aggiungere, mettere, ma anche saper togliere, saper fare quell'esercizio di limare, quell'esercizio di ammanco che lo si fa nel lavoro, lo si può fare anche nella costruzione di canzoni, ma lo si deve fare anche nella costruzione dei rapporti. Quindi capire laddove si può togliere o nascondere, non per mentire, delle parti di sé, per lasciare appunto più margine a chi ci sta davanti.
0: Diciamo anche tutto per cercare di mantenere sempre un equilibrio,
1: esatto.
0: Che è la cosa più importante ovviamente in una relazione. Allora, Dirlinger, prima di ascoltare questo singolo La città ideale, dove poterti trovare sui social, quindi dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando?
1: Allora, mi trovate su Instagram al nome Io sono Dirlinger, su Facebook alla pagina Dirlinger, su YouTube sul mio canale Tele Dirlinger e su Spotify tutti i maggiori streaming.
0: Lui è Dirlinger, quest'oggi al Supermarket Show, e adesso ci ascoltiamo La città ideale. Grazie per essere stato con noi al Supermarket.
1: Ciao a tutti e grazie a voi. Ora

La città ideale di Dirlinger, quest'oggi al Supermarket Show.

0: Sono le 12 e un minuto. Ora
1: esatta. E tra poco la centrale del latte che tenterà la consegna di latte e ricotta.

0: Pronto, scusi il disturbo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, volevo chiederle per caso se era stata fatta richiesta della fornitura del latte della centrale?
1: No.
0: Chi l'ha fatta la richiesta?
1: No, nessuno l'ha fatta la richiesta.
0: No, è perché appunto dovevamo capire sta cosa, perché non si capisce se c'è stato un errore oppure...
1: Ah, probabilmente sì, perché noi non abbiamo mai chiesto, non so neanche di che cosa, di che latte stia parlando.
0: Ah, 10 litri settimanali più 5 kg no. di ricotta se ti ha al giorno. Cos'è, ristorante?
1: No.
0: Ristorante?
1: No, no, sono un privato.
0: Ho capito. E chi, come facciamo?
1: Come facciamo? Facciamo che io non ho fatto nessuna richiesta.
0: Ah, non l'ha ordinato lei quindi?
1: No, è un altro numero, ha sbagliato il numero.
0: Ma può darsi sia qualcuno un'omonimia a volte. C'è un numero uguale, forse. Non so se ha sbagliato il numero.
1: Non lo so, mi dica che numero ha fatto lei.
0: Ah, questo qui, 10, però mi sta sorgendo il dubbio,
1: allora
0: che non abbiamo
1: fatto. O gli è andato il numero sbagliato oppure avete sbagliato a scrivere il numero.
0: Quindi
1: io.
0: Voi cosa avrete? Solo la ricotta?
1: Noi non vogliamo niente, noi non abbiamo mai fatto nessuna richiesta di nessun tipo.
0: Ah, quindi né latte né ricotta, quindi in pratica?
1: No, niente, assolutamente niente.
0: Ah, ho capito. Bisogna cercare di capire allora. No, comunque in caso, siccome non è da pagare nulla, per carità, però se in caso dovessero arrivare 5-6 kg di ricotta la prossima settimana, magari li tenete, li buttate via.
1: Come rimaneremo indietro?
0: Se, in caso. Sì, però ripeto, non essendo da pagare, peccato. Perché,
1: ma perché?
0: Dopo
1: voi avete già spedito?
0: No, prossima settimana, mica spediamo oggi, è fresco di giornata.
1: No, non devo spedire niente, perché io dal momento che non l'ho richiesta non.
0: Quindi
1: non
0: solo, cioè, non era né latte né ricotta, la ricotta sì, non ho capito.
1: Allora, noi non abbiamo mai fatto nessuna richiesta e non so chi siete voi.
0: Quindi non è praticamente il ristorante?
1: No.
0: Ah, ecco perché ha fatto confusione forse col ristorante, hanno invertito i numeri probabilmente.
1: Probabilmente c'è un problema di... Non siamo un ristorante, ho detto che sono un privato.
0: Ho capito. Vabbè, comunque se in caso si dovessero sbagliare e dovesse vedersi arrivare 5-6 kg di ricotta, non è, cioè, non si preoccupi, insomma, la può anche tenere.
1: Io non l'accetto, rimane indietro.
0: Ma possiamo fare così. Quindi né latte né ricotta.
1: No, ma se fate in tempo a bloccarlo, bloccate.
0: Sì, ma sicuramente sì.
1: Ma
0: sicuramente.
1: Non avete un indirizzo?
0: Sì, io ce l'hanno nel database. Io adesso era soltanto per accertarmi che non ci fossero stati dei problemi.
1: Comunque dica che...
0: Va bene.
1: Non siamo noi, insomma.
0: Capito. Allora, niente, la saluto.
1: Buongiorno.

Jack vuole tene sulla nave, stagli i piri scavez a lei. La pelle è caramello, però quando si spoglia il segno del costume fa tutto più bello. Ehi, è selvaggia, piena di

sanasa man. A vita com'è strana, un disastro come a me, insieme a essa che è una dea. Scende stella in cielo, non brillano come quando i capilli suoi si muovono mentre facciamo amore, yeah. O prima base baby, e piazza in da playlist, a camerella in gioia, poi tutti i momenti crazy, tre numeri più due.

passiamo. Ogni mattina faccio una trattativa con la sveglia. Lei suona, io prometto di alzarmi subito e poi rimandiamo entrambi di 5 minuti. È un accordo che va avanti da anni.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti purtroppo alla fine. Vi ricordo che sui nostri scaffali potrete trovare latte e ricotta freschi tutti i giorni a questo punto, visto che la consegna non ci è andata a buon fine. Ma detto questo, io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: zone. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: should have listened.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di presa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendole il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Le vacanze, le passeggiate, i tuoi momenti speciali sono ancora più belli se vissuti insieme al tuo amico a quattro zampe. Per questo nasce Love.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 11 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, grande figura della spiritualità francescana e proclamata da Papa Pio XII nel 1958, protettrice della televisione e delle telecomunicazioni. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 311 avanti Cristo. Secondo la correlazione astronomica più accreditata, questa data segna il punto di partenza del computo del tempo nella civiltà Maya. Nel 1960 il paese africano, il Chad, ottiene la piena indipendenza dalla Francia, completando il percorso di decolonizzazione. Nel 1999 un'eclissi solare totale, visibile in Europa e in parte dell'Asia, incanta milioni di persone e una delle più osservate della storia. Nel 2003 la NATO assume il comando in Afghanistan. Per la prima volta nella sua storia, l'Alleanza Atlantica assume la guida di una missione al di fuori dell'area euroatlantica, la forza di pace ISAF a Kabul. Sono nati oggi Massimiliano Maria Kolbe, presbitero, e francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiglia. Hulk Hogan, nome d'arte di Terry Gen Bollea, wrestler e attore statunitense, vera e propria icona della cultura pop degli anni 80 e 90. Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tra i tecnici più vincenti della storia recente del campionato italiano. E noi oggi parliamo, come dicevamo, di Santa Chiara. Nata ad Assisi nel 1194 da una famiglia nobile, scelse di spogliarsi di ogni ricchezza dopo aver ascoltato la predicazione di San Francesco. Fondò il monastero di San Damiano, dando vita a una comunità basata sulla povertà radicale e sulla preghiera. Nel 1240, secondo le cronache, riuscì a proteggere il monastero e la città di Assisi dall'attacco dei saraceni, mostrando semplicemente il Santissimo Sacramento. Nel 1958 Pio XII la nominò patrona della televisione, poiché quando fu troppo malata per partecipare alla messa di Natale a San Damiano ebbe la visione mistica della celebrazione proiettata sulle pareti della sua cella. Il proverbio con cui ci salutiamo: per Santa Chiara l'acqua è rara, ma se piove, piove per nove. È un po' diverso la giornata di oggi, comunque vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoque. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoque con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Idea.
10: Let's go. Sounds good.

0: classico.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Il sole continuerà a splendere in Puglia anche nelle prossime ore, ma con tanto caldo e punte fin verso i 37 gradi. I valori resteranno alti anche tra sera notte e al primo mattino di domani. Infatti nelle prime ore di mercoledì raggiungeremo anche punte di 28 gradi. Il tutto sempre con ampie schiarite ovunque e domani nel pomeriggio anche punte di 37-38 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sono le 15:59. 9 minuti.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: A WebFi, WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: Se segna di sti nomi.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e

Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo, chiama Amica. Prenota subito il tuo tavolo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 11 agosto. Ariete, la luna in leone accende il tuo entusiasmo e ti restituisce voglia di fare. Potresti avere un'idea che merita di essere portata avanti. Toro, la giornata mette in primo piano le questioni familiari. Potresti sentire il bisogno di ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei tuoi cari. Gemelli, una giornata particolarmente favorevole. Luna, Mercurio e Giove stimolano comunicazioni, incontri, spostamenti e anche idee geniali. Cancro, la Luna in Leone ti spinge a dare maggiore valore alle tue capacità dopo un periodo trascorso a pensare soprattutto agli altri. In amore, non accontentarti delle mezze parole. Leone, la Luna nel tuo segno insieme a Mercurio e Giove amplifica presenza, intuizione e capacità di comunicare. Puoi ottenere attenzione e consenso. Vergine, la giornata porta pensieri profondi e una maggiore necessità di comprendere ciò che sta succedendo dentro di te. Non sottovalutare ciò che emerge quando smetti di controllare tutto. Bilancia, la Luna in Leone illumina le amicizie, i progetti, le relazioni sociali. È una giornata ideale per incontrare persone nuove ed interessanti. Scorpione, la congiunzione Luna-Mercurio-Giove porta attenzione alla tua immagine sul lavoro e sulle tue ambizioni personali. In amore, attenzione alle reazioni orgogliose. Sagittario, Giove amplifica ottimismo, movimento e desiderio di scoprire. Ottima giornata per i viaggi, lo studio, incontri e decisioni importanti. Capricorno, la giornata ti invita a guardare oltre la superficie. Questioni economiche, emotive o legate alla fiducia possono richiedere una decisione immediata. Acquario, la Luna in Leone mette le relazioni al centro della scena. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale comprendere meglio ciò che vuoi veramente. Pesci, la giornata è favorevole per organizzare meglio il lavoro e recuperare energie. Luna, Mercurio e Giove ti chiedono di dare forma concreta alle tue intuizioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il sole continuerà a splendere in Puglia anche nelle prossime ore, ma con tanto caldo e punte fin verso i 37 gradi. I valori resteranno alti anche tra sera notte e al primo mattino di domani. Infatti nelle prime ore di mercoledì raggiungeremo anche punte di 28 gradi. Il tutto sempre con ampi e schiariti ovunque e domani nel pomeriggio anche punte di 37-38 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Di blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo, ma non ci basta solo raggiungere la quota minima, dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Radio Idea.

0: grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Il sole continuerà a splendere in Puglia anche nelle prossime ore, ma con tanto caldo e punte fin verso i 37 gradi. I valori resteranno alti anche tra sera notte e al primo mattino di domani. Infatti nelle prime ore di mercoledì raggiungeremo anche punte di 28 gradi. Il tutto sempre con ampi e schiariti ovunque e domani nel pomeriggio anche punte di 37-38 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bam Bam Bambina.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Sì.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL cieli blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare,

0: economica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026, un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scoprire.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: tutto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il sole continuerà a splendere in Puglia anche nelle prossime ore, ma con tanto caldo e punte fin verso i 37 gradi. I valori resteranno alti anche tra sera e notte e al primo mattino di domani. Infatti nelle prime ore di mercoledì raggiungeremo anche punte di 28 gradi. Il tutto sempre con ampie schiarite ovunque e domani nel pomeriggio anche punte di 37-38 gradi. Per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Sono le 22.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Oh.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: hit dalla loro parte, sempre.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Classic ad.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: È mezzanotte.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: È 1:59.